0: tau ke a te te se ko ta ha jau kin tia e si a si ka te ki na ko se la sa ti ko sa ti ne ka se nei ti e le sa ti e si kon di se su me na se ni se o ne se su tam ti da ko se ti e si kon di ka su gui li da ke na o ni te ni de masi di se ta ki a si ni te ki si ni a da Met agalatan tata no tezan de chat yonte. Heta kantida seni zunai zini zozaim. Tesanetsa ne emi tete zozaimi mtaguani zini deji kantida kolegi teni de sema sine hia.
1: Mata se jose la metana kolegi tu salagutanaji da kanzan da ne sela tono kain de koton ten kulinda taja de la kita se jose kandion zi te lilan de heli.
0: La cosa è non te ne qui lì continuate te mi con a segete e ti ti cut metta io che gli ti le ca una cosa te ne na cosa ta ni se ni te se te wati mai se ti ti le se te wati e si da ha già chi e si se e si con dia su na la kenta e si a su se na già chi te wanti o te se ne su te catti ti ti le e che ne manite ne e si cattile e si tu cate da non ni te na co se ca con te san a ti ti e da me da ni te te ne zin ti ne te me da ni te e mi na cosa te le te co che te ne se e ma che ti ca con ti ti ti a si a che ta con a che ca co ti a sa a che ti tu la qui lì a co ti na se ne ju de che te ti ne de se ne ju tre che la ti te ne ta ho
1: Harriet.
0: Okay,
1: Masi.

0: kapa me ko te lui uti he i he tū i a keku tako o.
1: Tēnei a ina te sarada ala, tinsakota, tinsakota kōti. A sōn tēne la, tēla tiu tēne kōlene kōni zū. Sōn ja aon ka tāin, tōn wēn kōti ni tēti, a kākong tēne, a kong tēne, tēla tiu tēne kōlene kōni zū. Oji tēne kōtere, sō tāne ka tēne kō sāndek shāti. Ai tēne sā kāne, sā ye, kārtiu kōti. Ani e kāla ati, e tēne pēkua, a kōtē chāla ye, tēne sā kāta. A kōi ya kārtone ye nina, kārtone ya aon, ele tēle kāra le, kōi kūtua kō tāra kōnele, e kā wota, a kēti. Ye nina kārtia kēti, kāli kāi, tāle tū, kōla di ye. E tā yuna pēkua ya tāra kōi, e tēkua hina hene di. Tā hina, pēkua hina rin, sā ye. Tēne kārtone ye, kōne ye nina kā wota kēti, rā kōne ye tēle ni. あれ、あれ。え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 Alla di giovani, di scintillare di non la. Poi, anche lì, è stata anche. A parte che tu non ne vuoi, ne vedi. Cartone è ciò che mi. Qui sta una tazza netta, e se ne sta in direzione che. Vedi, qua trovi ne vuoi. Ho tanta pezzi, vuoi un pezzo che te le darò. Vedi. A casa. Ti ho fatto che sta cagione qui. Sta cagione qui la casa. E ti cazzo ne giù che sei giorno e vuole ne giù che. La terra ti sta segnando e stai. Ci è la pezzo che te. Qui è la terra, vuoi la caglietta. Ehi. In cazzo di. Te ne c'è lì c'è di. Te non sei lì c'è di. Onto eni fuistare aki nihti atti la hiche la hinte tak kone kini kwa kitlan dituri aki dushu kola di hinti dhikira gori anasana dhe tonguri se kiche nama dhyan chekina tenla arau kiriru ala peh siya hinti eki dhuri dhiri aini wa anga dhiri arau kiri wala dhiri e John Tishin, Tranisel, Lewisel, alla Yepesi, Dreti, Kada, alla Yepesi, non vede da un Kada, o la Yatani, a vedi, con dei wet, I knew, you fit, I knew, Cago Terana, Cocaraya, Cartone, it's alla Yewigeti, e Bessi, Bessi, e Segeti, non, Cola di. They truly like a dish really in like Kadaki got a hammer of this. I know they have to me, Betsy. Yeah, you know, I know the Betsy Tale, Betsy Tale, you get a year out of the way. I'm good. On it, they were. On it, they were. And I, on it, they were like, you can go to the right, la cosa andrà qua con la terra e te la inna e in te la i pezzi e ce ne cadate la in te la tragote te u qua che ne vuoi non con tragote te ne dai la che c'è da te la quelli come dire cantone cogare e